Lako i di conflict, di age of di la di age di people, mi ha dispetto, ad annigo si age la ia, ia di annigo, avri can chi si age di conno, di age che da di dolski, ia di te nignago, ia di god, muero

di ba ka gon e a to u ya di prevent u ya chi di tin e ba ta e a ji splitting di hin shna ji go di net go e a ji be e ji a ji past e la di group gay e a ji di ultra orthodox jews

Ja, det sind noch zwei Arjenada, so Gizgi, Kurin, Shishijaro, K3B, 89.7 FM, Donna Nitz, Kurin Alki, Uya, die Entertainment News, I Arjilch, und Stahi Arjenada, es kid, Aradishin, bin Kilkaschnet, do Liliki, Iya, Earl Thomas Conley, I Arjoliente, Iyatla, bin Kilch, Uddish, Uya, die Earl Thomas Conley, she with this chingi, Iya, die Gonchen, Tisit, Attakuil, Kalko, Nas te itza data ba an tis dino al la bi xa in li April ni zna yo l kalche na ke de milo an nas te itza data bi xa ta si aj iya xwe na nit i aru iya di American country singer do songwriter iya jilin de iya xindi bat tka gi nas te itza data ba an tse pitin don li i aj na ke de milo an tka jen aru si di bi iya ke na iznil iya di ni zna go Die Studio Albums, ihr Boltkan go, ihr die Zestet go, ihr Ajbin, ihr die RCA Records, Aro DB, ihr die Nasitat, Tatam Antepitin, Bihatam, Aro DB, ihr Gunne, ihr Ajdi Nasitat, Tatam Anastetin, Bihatam, Aro Conley, ihr Schinto, ihr Ajdi Charted, ihr La, ihr die Belako, ihr die Tatin, ihr Ajdi Singles, dann Lingi, ihr Baka, ihr Ajdi Billboard, Hot Country, Songs gi I aja chart I aja she I ya di tse beats at dako I ya di reach at za di atla go ne aro be I ya di tse beats at dake she di billboard I aja di number one country singles gi I ya di bi ye nas it at dama tse bitin bi khata I aja di tka go di atla go she di be I aja at ego di artist dan lingi bi ye I aja di arat ahgi di genre DB she Aji Deke Bekated the Alabama Ado Iadi Ronnie Millsap Egea Aja Ado Ia Conley with his chingidi gadgets at Attaquil Kalko Nastit Attava Disdina Slabi Hata Ia she DB Aji Ports Moth Ohio E Bichedit Lenar Rath E Aja Iadi Nee Davis Egea Aja Iadi Nastit Attava Tsepitin Bihata I Ajibit is Chem, Iadin Lee Nakitamilo Anaki, Bihaja, Ado Iadi Arthur Conley, Gi I Ajibaja, Gishi Ajinas it at Tatuan is now Bihata, Iabit is Chem, Ado Dinas it at Tatuan Sepitin and Nast I Bihata, I Ajri Iabana Nit I, Ado Iashiti, Iadit at Tatibanakago, Iadi Baja, Ishi Ajdi, Bananish it Astin. Ia bellu ajdi, ia bellu'n dylwo oje, ui ysyn di ffwrs, i la di i ajdi a nid na gagwys ki, i ajdi dati na, i si di bi i gwan, bellu ajdi ia di ba older sister, ia bi i di Jamestown, Ohio, aro bi i ajdi offer, bid i lia di scholarship, di bi ch i ajdi atenni do lillig di art school, a kondish i ajdi rejected, A bit ilia ia bi ye di favor dan lingo I aje li te do galgi ia di US Army e si aje di bi ye di army ia di salin I aje di member I aje di Christian influence trio gi ia aje e si aje di ba musical talent do I aje ba vocal ability di etsa di salin di apparent ara bi ia di bi ye di decade si ia di decide ila I aj consider to perform as ingo I aj I a di series career opportunity I get the options gi aro bi I a di shift I la di alako di deeply di bi I gwne I aj classic country sounds gi I aj I a di artist arat agi I a di Merle Haggard aro I a di George Jones aro di bi I si I a di period gi I a di etsa I a di try I la I aj di bella, I aj I di sin, il injigo, I a di bi nasti ta datum astratino ze bi, bi kede si aj di be arnabo, I a di discharge, I be tsando, I a di army, ar di bi ya hoya, I a di commute il ingo, di be tsando, di Daytona, don li Nashville gym, ar di bi nasti ta datum an, sustidino tra bi hata, I si I aj di bi yi di Nashville jina gago I aj di met I la I a di dig heard I aj hi I a di produced I la di country music singer di Mel Street gi I aj
Ar di meeting ki si ya di eventually di let atza di bichi aj di conley ya di heard e aj di collaboration e abaka di sin di Smoky Mountain Memories e aj di oliego e si aj di alia di khutako di nizna e bin ye e aj di street ar abake de e aj di be discharge gishi bits ando di talat soda conley gi aj Ia di na nego si bi di clubs I di Nashville je ia ego ia di support it ilia di be I na nishko di blue collar I ajan da nishgi di bi si aj ia jinko ado di bi si aj ba early days abate de ia di da wat of zinko kan le si I na nishko bi I aj di steel mill ia ba banki aj di Portmouth I aj di Ohio In Dashi di Lachin, I adri be ila, I adi bold decision, I adi pack up ito lito, data don nelki, I adi bichin di Nashville, Arushin di feeling, ge I adri be, I adri di do ito lita, adat egi di progress, I abi di Nashville, Conley, I adatina di bichin, Huntsville, Alabama go, I adri di met ila, di record producer, and Lingo di Nelson, Larkin, I aja, ke I a di baka ilwad, e si aji sign I la di belti independent record label GRT, I a bi yedi nas it a tatamat sisidino di bi khanta, Conley released I la di dingo di singles, I a baka I aji label, ara denji I aji I a di, selinki I a di hits, ara I aji di a bi yedi time, be I aji, Nail Nico Dyson, E. Ajishin de Be, E. Rin, E. Lago, D. Bitch, Dinanta, the artist, and Lingi, E. Ajibol, Tango, E. D. Conway Tweedy, Do, E. D. Mel Street, Age, Aja, He, E. Aja, Be, the Hadlo, and Lako, Success, E. Aja, E. D. Bill, E. Aja, Ado, E. D. Conley, Nat, Natza, D. Bitch, and Dinashro, Dog, at She, E. D. Right, Il Ego, Ben, E. D. Nelson, Larkin, Publishing House, Ara di bi yet nasit at Tataman Sisitino, Nast ebi khata, Beshi ya di sign I la di recording contract, Ia built di Warner Brothers Records, Ara na kinaka beke de shi aja, Be ia behas lane di elze, Di hutako disdin I aja hits, Ia di dreamings all I do yo liego, Eshi ya di left I la di label, Ia bi yet di nasit at Tataman Sisitino, Nast ebi khata, Aro ia di idea Sunbird Records I aja yo liego I si I aja di bi ya hai ya I aja di nana Nalnishko I a bilti Larkin Aro di kadigishin ya di Conley ik inta Di success I a bilti khutako di nizna Do I aja di number one single gi I si di bi I aja di nasko di na kenakai Aro bi I a di nasko She a di bichin di khullantik success. I a bakargo I a di nana. Di kushin nana khai aro I a. Di bi I a di nasit a tataban se bit di na tka bi khata. Be she I a. Di nominated bit ilia. Bin ye di kwide. She I a na astli di Grammy Awards. I aj bin ye. Di sinigi holding her and loving you. I aj yo liego sin. Wada bishi set I la. I aji record, I aji di, I a bekegunet, nankai go, aro I aji di ilsa di artist, I shi di bi I aji dat egi di genre, egi I aji be hulon, di dinko, di number one hit singles, egi shi bits ando a I album, egi, aro I a di don't make it easy for me, shi I aji I a yo liego, I aji di release, alia, di mei, nas di tata taba an, se biti no tka, bi khata, Aro di bi yit nast itza tataban se biti nost kha Ia Conley I aj di credited bit ilia bil Ia di breaking down di country music Barriers I aj di bi yit di bit debut Ia bil di pop R&B singer Ia di in Daneta Pointer Aro I aj I di Grammy Winning Pointer Sisters Aro I aj I a singles Igi shi too many times I aj I liego Aro di title track gi aja di bichin bih di nast itza tatam an se bit di nast khan I aja album gi reach itza
Dina kiguna iya bakadi country chart iya bilti sinigi conley alto di salindi iya di country artist iya di appeared at the bakan I aje iya di sing dedicated iya music program soul train I aje be yotjigo ado iya di be akede she iya di nastitza tatama zebitin I aje be hata conley kishiti yahaya di collaborate is ingo belti randy ia di scrags e ajdi sun lingo si ajdi banjo e ajdi westro earl scrags ge e ajje we be the hopes and lingo ia be e aj bring do nilti e aj music not a di bich e aj ia di country roots aro ia di be record sales ge e shi e aj di ba hol ji ji aj di ya on nilko Ia bi yedi nastitza tatama nastitin bi khata I aj yedi country shi yedi tok de la di alako di progressive turn aro yedi kanli ge aj di drop at za but ando I aj di ba record label Ia bi yedi nastitza tatama nastitin ana ke bi khata aro pe ia shi tok at za di tsat na khai I aj kne nilko di hayeres Di betka ge nastitza tatam anastitino na atla do I aj nastitza tatam anastitino tsetset ebni na goshi aj I di numbers an lingo di factors boltka goshi di vocal problems aro I adi tis enchantment I abilti record label policies aro di root fatigue aro I adi mental burnt out aro di yahaya ishi I aj kine nilko nana A B D Nastit at Tataba Nastitino T B B Hahata Ia Aja Ado Ia Di Yahanana Zag Shiki Night Nilko Nana Ia B D Nastit at Tataba Nastitino T B B Hata Ado Iadina Kitamilo and Akibi Hata Blake Shelton Git Charted E La Dibi Yeti Hotako Dina Din Ia Bell All Over Me Yol Yigo She Aja Conley Co wrote I la di belti Shelton, aro di I a di alkita, I aj di alkis ntlingo, si aj di songwriter Michael Pell, mi aj aro di akeide na kida milwa a, tkata tapi khata, I aj kanli, si gib I la di besh bahane bi yije, di nabadi kigo di interview, I a belti pods o pop, I aj yoliego kanli I recalled, I la I aj di be, I a di datze I aj be khullongo, di it e ya di country artist, I aj be chen khullong, si di appear at zagi baka di soul train, di instrunal kide I aj program in lingi, aro di be perform I la, si di be debut, I aj be di pointer, I aj, aro I aj I a di nasko, Di bich I gunna di tal gi aj di strings dan lingo I aj di randy scrags I ado I a di I a co wrote I la ado di conley shi ba na nit I a di apron is na yol kala da na kidemilo anast it's a tapi khata I a shi di bich ado serbo I a di a trophy gi aj yol yego Do ajiltko ia Earl Tom Conley ia yol yego lebe hilchin ado lil aro nana ki ia di Blake Shelton ia aja yol yego lsasigo lebe hilchit deish al washi huji ki ia di Blake ia di Telson Shelton ia aja yol ye ia di wadij chingi June ti bit ataku yol kalko nast it atatman sisidino stkampi khata ia aja ia di American country singer songwriter do Dilch in al kide bi yajishidi personality I aja jille I yadi bi yitna kide milo anla bi khadan shidi I yilla I aja di bi debut I yabilti single Austin I aja yol yego I yadi bi tsando I yadi bi self-titled debut album ki Austin I yadi spent I yilla di shtla the mont is lingo I aja I yadi atla kone I yabaka di billboard hot country songs Charlie Gay, Ado Iadik Achidi Platinum Certified Debut Album, Alto I Ajidi Produce, Aliadishi Na Kigonana, Latnana Di Kotako, Dina Din I Aji Entries,
Gé aja I a di all over me, do o red I aja I a yo liego. Do atlts go I a di la entertainment news I a lailtina ando leil. Ara cha ar nesnilts ande gi ara jana ol kidigi. Kore yanshi shijara KTB 89.7 FM. Do nan ni tsa ara yada kore gone nan kideish nil.

You're listening KDDB in 9.7 FM from Bayona, Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 5 o'clock. Ya de anis nalt'anki kunan shishijara. KDDB in 9.7 FM. Donna nits agariya nis na da haljin bay la os kirish klaran wishin da il kid. Aro iya tahanna dan lenki iya di Washington i ari tahanna. Iya di national debt gishin iya di surpass. Atza iya shidi record iya salin di disdin. The mil to the milin ska gishin iya aje. Aro di highlight iya di impact on lingo iya di defense cost. Social programs do iya interest iya baka. Ia di default, aro di milestone, gishin bits andro di t ea, shla ante zibbe kede, ea shi di hit ii la gott, kat di no nast ee, da mil, do da milin ska gi, aro di experts dan linegi da nigo, ea di no sihligi di det, gishin eita, di effect ii la di Americans, gishin ia be, di dago da des, kidigi di a nilche, ee ba da hal linegi do kuyako, Ian da as lagi di wages. Are di advocates dan linegi bin ye aje ia di balanced budget. Ishi warned ila e aje di bitzil ko fiscal trade-offs e aje di itse Are di Margaret Spellings e bitz ado ia di bipartisan policy center. Ara nigo ia di fiscal trajectory gishi ia di unstable. Are the US gi subject di between Azri's stationary debt limit gishi Azri Congress e Azri dins and di address to linki nana e a bedina kitemilo ana din tsetsat bi khate e ata nigo e Azri at the haza an ado e nata han natan linki e di nana di Washington e Azri nata hanne Ia di Canada do di United States gishi ia di tahtis na achan go. Ia di finalized do linki aji ia di trade agreement I aji ia di avert. Aro linki threat ishi bichin di shlatin le chibe I aji di US tariffs. Ia di senior Canadian official di called I la The emerging terms gishi asiego di at eco di deal binyeti Canada gishi aji di caution da ila e di negotiations ge e aji di to ia complete da aro Trump gita ni negotiate aji agreement ge ia di asiego di fair di bichente alchashiko aro ia di predicts the US farmers do manufacturers Ia di benefit di do lilbits ado Aro di Prime Minister Mark Carney Gishi aji di ne dil kit Ia di pre Eventual di primaries I bichin di return I aji di US alcohol Di bichin I aji di store shelves Ia bichin I aji ia di Bichin di Nova Scotia di Premier Aro ia di tariffs ge ia baka ia di na din. Da milin ska gishi ajbenil ango di Canadian imports ge aj ia di postpone da lia. Ishi di li ishni go ia di da mo yajgun ne ia da ni go ia ya chada haza a. Ado ia na da han na dan tlin ge. Ea di nilchin deil ka di forecasters dan lini gishi di warn da ila e aji di likelihood gishi ia di llatnana di tropical cyclone e gishi ia di approach it o lilti Hawaii ea be di weekend agi e ke di shi ia di lala ea di left ina kigo ilt ego e aji ba anan da has di Are the National Hurricane Center da Nigo the conditions they appear ia the conductive e ajbin ye the tropical depression ia the form da nilgibi ye
the coming days, e ajbich in di ha archigo, do di sa da atoha archigo, e aji ya di islands, are the hurricane gi entered. The centers and linigita nigo, she e aji ase, di early, e aji tell do linigi, ha e asi di bilkas anto lilgi e da, di bits anto, daniol do lilgi don da altkinigi, ado e ya di storm surge impacts gi. Alila, gishi di battered e la di tato e aj Hawaii e bakago shi wicked netta e akid e aj to liliki di landfall. Aro tala e aj e ata nigo e adi iski bits iski shi ajuk in netta e adi Tuesday netta be ye aj di e adi parish e baka di big island. Are these come a kid? Is she the nast it in on top? And I go a son. E ajbits is e abic e neat car. E at a nigo e ajit has a to agents go e at the hundred and lingi e yachin ando lit.

Kuroi yalan altsuos bigs nilgi yalan hiljad deish aal. Altsaagi yadi rimanevo. Chapter Office of Grants and Contracts I ajunanish adat egi ea dispatcher do certified police officers I yalatinzin. Ia aalla di law enforcement I ajubilla anish do leil. Adoshi ia di certified corrections officers I yalatinzin. Ia di corrections I ajubilla anish do leil ado. Atsko I adat ito lithian da slaj inta. Ado I alto. Di country western dance I adi the Neb Boys band gishi ajun da net olil. I adi fairgrounds je di naha konstrugo. Di kintlachi sinilgi I adje di I adamo yajgunet dolil. Na di na kiol kalkune. Nast irigit as kenzo I adon lilarigit as kenzim. Aro ia na tin peso si aj ia banya I ajik ehi ia il teto lil ado concession I alto hollon do lil. Ado ia to na na di country western dance I ia na na to lil di I ia di young guns band I aj da yo liego si I ia din da inish gune na din alla yo lkaat gune si aj ia da ne to lil. Ia di fairgrounds jito leil di naha konstrugo do leil lto di kintla chi sinilgi aro alto na din biso I aj iwag eia il di do leil aro alto di concession I alto hollon do leil. Aro I alto di rimanavo fair and rodeo traffic notice ngishi ia di tkin gi ia dat il kaal do leil. Ia di damo yajgunet na di nan ki ol kaal gune. Ia tse bidi gita az kenzo si aja yadat il kaal do leil. Ibni nangi si ia di parade gi. I aja bin ya ia dat il kaal do leil ia da nigo. Ia konda as tsoz. Ado ia ato di kon Roger Martin ia nil tsoz. I si di bichin di at ende di veterans dan linigi di rima navo community je. I si di request ia la di veterans gi. Di assist ito lilto di participate I a di biet khat din alla nakha. Di rima navo fair and rodeo di damo yajgune na di na ki yol kalkune I aj di khat I nehegi di parade I aj. Aro shi I a di khe I a din zingi I a di participate ito lilki shi I a aj di da halet do lilti line up je. I stkana git az kenza binago I a damo yajgune aro bini nangi shi I a di. Alaj ia o khat o lilti parade gi I aj bin ye. Aro ia di. Ia di kwe goshi di veterans. I aj di participate I di do lil. Aro ia di na di kinikit halon go I shi chita do lne. I ni go kun nil soz ia 505-870-7446 I aj da halon do lil. Ado ia alto di 2020 di Navajo Nation do di New Mexico General Elections. Ia shibana alto di lil Tuesday guna di November tka I ol kaal guna ia an lebi la na at le hitte. Ado ia di do I aj na khadat ego ia di sha khadat ol nilta na sengo ila da ia di update di shlilta na sengo ia din hi voter registration ge. Ia si di damo iaj da inish guna di na din alla iol kaal guna ishi ajil da hol ato leil. Ni zna li gita az kenza bina don le alla li gita az kenza. Ia di rima navo fair and rodi di tlogo. Ia di elder di tent di gishi aja. Ia di voter registration service. Ngi ia aja da nigo. Ia konda as tsoz. Ado ia di rima Navajo School Board Incorporated I aja di nanish adat egi special education teacher I ala dinzen I adi kwaj oltka ja ibala anish do leil di I adi na din astkhan yul kaal gune I aja dand il kaal do leil aro di li custodian I ala dinzen I adi facilities I aja bala anish do leil.
det är nåt i sig att ha gjort kalkunen i åtta jorden till kalkdolil. Ado är allt det principal är sådinsen. Ado är middle school math teacher, elementary teacher, the fourth grade given ye. Auto substitute teacher, auto gifted, auto talented teacher. Ia tolla dinzen. Altsko ia di kwaja oltka ja ia batla anish do lil. Auto ia bus nil bans do lil ki ia tolla dinzen. Ia di head start ia aj batla anish do lil. Auto di elementary basketball coach ia tolla dinzen. Ia di athletics department ia aj batla anish do lil. Auto di budget officer ia tolla dinzen. Di ia finance ia aj batla anish do lil. Are the property technician too? Ia tolla dinzen. Ia the property do procurement ia aj batla anish do lil. Ado ia information management specialist ia tolla dinzen. Di ia administration ia aj batla anish do lil. Ado di community health worker, staff medical optometrist, staff physician, family nurse practitioner, dental hygienist, laboratory technical consultant part-time, emergency medical technician basic, staff physical therapist ia altsko dinzen. Ado ia altsko ia di kwajiz al inje ia batla anish do lil. Ado altsko ia at ad eido lil ienda has tlaj inta. Do adintsko ia di tatna altsos bis nilgi ia lailtina ando lil.